sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò.

0: Step into the Infernum.
1: Ha visto, ci voglio bene, oggi fox Sony Infernum.